0: ai go le tswa nnete bo se di doctor wa ra ba go dotse ai ke mo go tla papa
1: every time face.